Tulang bening le tatu pespeseng le nita ya o le nia soto na i ma muni tolo fa anga i le tatu pulang le tatu mtanga ruanga bise fu le tatu fa sinoti the Wesley Methodist Church of Australia e pe ona tapene ina fu ia taalonga le nita ya o fa talo fatu manuia tapenanga Reverend Malu Tau malfeltua bise fu le sungu le tatai

0: Fatalo fetu atake tu timo teo, fatalo valau mai, alo fatu fo I a sau au te, mahalo, mahalo se fumuia. Mone atu alo fangi etu, eole lomi lomi. Aha se lomi lomi le tai au, lomi lomi o vai, ia lomi lomi fo I alo wa au. Wa ioe, ioe, fai le fa malo stilo le tai au, fai e unga luanga.
1: Pevise, o fai se bingo inala.